sei tana o pi dur andrate nei fang sei lam ai frito mo di si che so mo sfano hot stop nei drai sei cake na ander dir ai fang o mo che vante es mo si vante hey es so vedem no spray ai club.